0: Ania, showcarma.
1: Bellissimo. Com ero? Non avete vergogna? Stavo con tutti. Cosa c'è?
2: Ah,
1: ok, disculpa.
3: Vamos.
1: Boa!
4: Grazie, Flavi.
1: Non mi sai. Due!
5: Ora,
1: non
5: va a mangiare.